che, ogni santo ha salito della crisi formivario. E ci salvo, voi flottando, entro in cabina del bogey futuro blando. Non immagino che ogni santo ha salito della crisi formivario. E ci salvo, tutto il rato.

riesce senza sale, perché è perpendicolato che sono con la cosa che hablo lo cascia ni del debito aprovecha ni checando esa droga luminosa que le va a dejar el cerebro como una babosa. Prefiero escuchar hablar a lo